lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi.

pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi,

0: ce fa di te, disse l'algri.
1: Qui c'ho la rastu, disse la mosce.
0: La furmiute, disse l'algri.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce.
0: Ma vonde grande, disse l'algri.

0: Sauna.
1: Arte, Alpe, Adria.
2: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
3: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
4: Trenutki kulture, obrobja, najdbe.